0: bra be ye. Amen.
1: Amen.
0: Mpacho yanko.
2: Ase. Verse 5 no.
0: Yanko.
2: Na wunyan free a di in free. Wunyan free a di in free. Wa wu kem no.
0: Mm-hmm.
2: Na me te o hon.
0: O se wunyan free a di mpon fi umamye wu kaya yin po di ma te o hon dada.